0: Prima il sottile che potrò.
1: Kilo Victor Kilo, India Foxtrot, buenas tardes.
0: QR44, Ciudad de Tolosa, a partir de la